0: I on povedal: Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovanie nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Pripomína prorok Izaiáš v 49. kapitole 14. 15. verši. Šema Izrael. Je významné, že v úryvkoch z proroka Izaiáša otcovstvo Boha je naplnené obrazmi inšpirovanými materstvom. Ježiš poukazuje na otcovstvo Boha vo vzťahu ku človečenstvu, odvolávajúc sa na početné úryvky obsiahnuté v Starom zákone. Pre Ježiša je Boh nielen otcom Izraela a otcom človečenstva, ale tiež jeho otcom a mojím otcom. Vyslovil na generálnej audiencii vo Vatikáne 16. októbra 1985. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Takto sa modlil a v hudobnej montáži duchovnej piesne Abba Pater spieval blahoslavený Ján Pavol II.
1: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio.
2: Pater noster, pies in celis,